0: che non mi stanco. Ero mi rompo, io no che non mi rompo, non mi rompo. Io no che non mi rompo, non mi rompo. No che non mi rompo, no che non mi rompo. Tempo.
1: A cualquier hora, en cualquier lugar. Radio Quillota, 101.5 FM, la radio de siempre.